0: Bože, da te slavim, te ruke stavim, dušu za...
1: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.
2: Il bar caffè, Drio l'arena, è un posto speciale.